inamuku ha ikem ikem obu nebi no come to pass wrong obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo